Dopo che la chef. Abbè, non posso essere chef, un lavoro. Io chef, abbiamo attivato, no? Abbè, la compro, sono un po' cliccio te chef. Da cui mi po' cliccio te chef, prossimo!